Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Stai ascoltando Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss, play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Mosca, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Kiss.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Kiss.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Kiss Kiss!
16: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
17: La musica più bella suona solo.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sigfrido Ranucci, rimosso dalla conduzione di Report. Dalla prossima stagione il programma, comunica la RAI, sarà affidato a Giulia Presutti, già inviata della trasmissione dal 2018, e al giornalista d'inchiesta Daniele Piervincenzi. Ricorderete, nel 2017 fu aggredito dal boss di Ostia Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità del lungomare romano. Ranucci, cui l'azienda offre 3 opzioni di ricollocazione professionale, annuncia battaglia. Immediate anche le proteste degli inviati storici del programma, che affermano di non essere stati messi al corrente della decisione e minacciano dimissioni in blocco. E divampa la polemica politica. La maggioranza, soprattutto Fratelli d'Italia, parla di decisione giusta. Per il presidente del Senato La Russa, il programma di Ranucci era pretestuoso e a senso unico. La Lega prova a rassicurare: nessuna censura, la trasmissione continuerà, ma non è proprietà di nessuno. Per l'opposizione invece era tutto già scritto. La destra voleva far saltare il programma e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita, afferma la segretaria Dem Schlein. L'alluvione tra Nepal e Tibet, le vittime salgono a circa 600 e dispersi almeno 2500, tra loro una coppia italo-svizzera ed un cinquantenne orefice ligure di Rapallo. Le operazioni di ricerca e soccorso con squadre giunte da Cina e India sono complicate dal rischio di nuove inondazioni. Una diga sul versante tibetano ha registrato una breccia, la popolazione locale è stata portata in un'area più sicura. Una task force della Farnesina è arrivata a Kathmandu. Ucraina, le forze russe colpiscono alcuni magazzini alla periferia di Kiev e il distretto di Odessa, dove si registra un morto. Droni ucraini invece hanno causato 2 vittime e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. Intanto Mikhailo Fedorov si appresta a diventare consulente del governo italiano per le moderne tecnologie belliche. L'ex ministro della difesa ucraino, che ha già incontrato l'omologo Guido Crosetto, sarà advisor per l'innovazione, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea. La cronaca: conclusa in tarda serata a Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta il 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. La procura intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Indagati come atto dovuto i genitori della piccola, che non l'hanno fatta vaccinare, e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Lo sport: calcio, Serie A, nell'anticipo della seconda giornata il Milan supera il Venezia 2-0. Oggi altre 4 gare: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino e Juventus Parma. Intanto nei sorteggi della fase campionato d'Europa League, il Milan pesca il Benfica, ex squadra del tecnico Amorim, i greci dell'Olympiacos, le 2 inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juventus abbinata invece agli olandesi della Z Alkmaar e alle 2 spagnole Celta Vigo e Real Sociedad. In Conference Atalanta trova l'Ajax. Basket: parte male l'Italia nel secondo girone di qualificazione mondiali 2027. I ragazzi di coach Luca Banchi sconfitti a Tuzla dalla Bosnia 78-76, ma sempre secondi alle spalle della Turchia. Gli azzurri tornano in campo lunedì a Pesaro contro la Serbia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
6: Conviene al tuo portafogli.
5: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Disney presenta:
8: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania:
9: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
11: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

0: Corigliano Rossano Cosenza. Kiss Kiss.
1: La testa gira. Ai ai ai ai, se la testa gira. Facciamo i guai.
0: La musica più bella.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Chiedo a

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
6: Kiss Kiss.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma!

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania,
6: la mia isola, il mio popolo. Non so.
7: Dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss.

Historichissima arrivo. 1985, Chris Rea, protagonista che scriveva una delle ballate più intense, più sofisticate e senza tempo della storia della musica. Josephine, dedicata alla sua figlia, primogenita. Questa canzone è un viaggio guidato dalla sua voce profonda, da quella chitarra blues che sembra proprio accarezzarti l'anima, ecco, un brano magnetico, direi perfetto per l'atmosfera di quest'ultimo sabato pomeriggio di agosto. Un'atmosfera capace proprio di fermare il tempo, di regalarci pura emozione. Chris Rea, History Kiss dell'85, Josephine.

0: Historichist datato 1985, Josephine Chris Ria.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Sabato 29 agosto, ore 17. Ciao a tutti da Rita, ben trovati, benvenuti su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Play Summer è il nostro appuntamento fino alle 20. Oggi è il primo weekend dei grandi rientri, forse l'unico, quello da bollino rosso del mese di agosto. Un sacco di italiani, si parla di milioni di italiani in viaggio in questo momento in auto, e tutti ad ascoltare Radio Kiss Kiss. Quindi grazie per aver scelto la nostra radio, la musica più bella. Pasquale Viola vi saluta dalla regia ancora per un'ora. Vi ricorderò e vi accompagnerò, diciamo, passo dopo passo in quella che sarà la nuova stagione, fantastica nuova stagione di Radio Kiss Kiss. Restate con me, arrivano subito Peggy Gou e

buon sabato pomeriggio a voi. È scattato ufficialmente il weekend del grande controesodo, come dicevo poco fa, quello da Bollino Rosso Fisso, con ben 25 milioni di italiani contemporaneamente in viaggio in queste ore per rientrare a casa. In pratica mezza Italia sta, come dire, cercando di infilarsi sulla stessa autostrada. Però niente panico, niente stress da rientro, noi siamo qui apposta, noi di Kiss Kiss Play Summer, proprio per far per fare i passeggeri del sedile di fianco, ok? Ci posizioniamo lì. Pasquale Viola che vi saluta dalla regia, io Rita, siamo pronti a tenervi svegli, cantarvi le canzoni giuste e trasformare la coda in un concerto privato, se vi va.

0: parlare d'amore su Radio Kiss Kiss. L'estate sicuramente non finisce con l'ultimo weekend di agosto, perché i dati ancora una volta parlano chiaro: sono ben 10 milioni, dico 10 milioni, gli italiani pronti a partire per le vacanze di settembre. E questi 10 milioni sono, a parer mio, i veri geni della finanza e del relax. Niente spiagge affollate, zero file chilometriche, temperature umane e soprattutto prezzi decisamente più leggeri per i portafogli. Quindi mentre noi ci stiamo preparando psicologicamente al trauma da rientro del lunedì, là fuori, insomma lì dove devono andare, c'è un esercito di 10 milioni di italiani che sta preparando le valigie per settembre.
1: Kiss Kiss, play summer. Let's move in.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
4: Kiss Kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. La testa gira. La musica più bella.

0: caccia alla bufala.
1: Da lunedì dalle 9 alle 12 torneranno anche Max e Max, Max Giannini, Max Vitale, i nostri eroi di Good Morning Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss è l'appuntamento del buon umore, con il buon umore per una tarda mattinata, proprio all'insegna dell'ironia. L'ironia e la complicità che hanno Max e Max. Va detto che non è solamente divertimento Good Morning Kiss Kiss, ma insomma loro hanno anche una bellissima capacità di mettere l'Italia sotto la lente d'ingrandimento, perché Max Giannini e Max Vitale ci offriranno informazioni utili, interviste e soprattutto valorizzazione del territorio. E con loro torna anche Caccia alla Bufala. Vogliamo giocare adesso anche noi a Caccia alla Bufala, Pasquale? Dai, facciamo un esempio di quello che ritroveranno i nostri amici in Good Morning Kiss Kiss. Adesso io vi do due notizie. Anzi, tre, ecco, vedi? Tre titoli di notizie. Mettiamola così: tre notizie, due vere, una falsa. Voi dovete indovinare qual è la bufala. Notizia numero uno. Clamoroso in Belgio. Alcuni operai edili, mentre stavano scavando per riparare le fogne di un vecchio edificio, hanno trovato un tesoro di lingotti e monete d'oro del valore di oltre 10 milioni di dollari. Era questa la notizia numero uno. Notizia numero due, sarà questa la vera, sarà questa la bufala e chi lo sa lo dovrete dire voi. Inghilterra, una pecora ribelle scappa da un allevamento, vive per 5 anni nascosta su una scogliera isolata e diventa così famosa che i cittadini si mobilitano in massa per salvarla. Era questa la notizia numero due. Notizia numero 3 di Caccia alla Bufala. L'intelligenza artificiale si rifiuta di elaborare compiti per il rientro a scuola. È una violazione del diritto al riposo degli studenti, ha detto così l'intelligenza artificiale. Scovate ora la notizia fake tra queste tre e ditela al 347-490-0042. Ripeto, 347-490-0042 con un vocale, con un messaggio scritto, fate quel che vi pare, l'importante è che vi fate sentire. Poi che regaliamo? I gadget! Regaliamo

0: Isn't Ready, era Somber su Radio Kiss Kiss. Che bel talento Somber, che bello averlo nella musica più bella. Dunque vince Caccia alla Bufala Salvatore, che è stato il primo, il più veloce naturalmente a indovinare la notizia fake tra le tre che vi ho detto poco fa. Salvatore, ciao, benvenuto su Kiss Kiss.
1: Salita, ciao. Piacere.
0: Bello. Ciao. Allora Salvatore, di dove sei, cosa fai nella vita, quanti anni hai, ma soprattutto mi vuoi bene?
1: Certo che ti voglio bene, è la prima volta che vinco pure.
0: Prima! Va bene, senti, avresti mai pensato di cacciar bufale con una manzo in un sabato di agosto? No? A proposito, giustamente Pasquale, che è quello diciamo sano di mente della compagnia, mi ha detto in interfono, chiedi a Salvatore qual era quella fake, la notizia fake tra le tre, che, quindi era la 1, la 2 o la 3?
1: La numero 3.
0: Bravo, sei stato bravissimo. È chiaro che l'intelligenza artificiale non può rifiutarsi di elaborare compiti per il rientro a scuola e soprattutto non può rilasciare dichiarazioni come è una violazione del diritto al riposo degli studenti. Carina, ma insomma. Com'è andata l'estate, Salvatore?
1: Tutto bene, sono già finite abbiamo finito il 16 agosto . E sei ritornato a lavorare qui a Milano.
0: Bene, quindi sei già super operativo. Sì. E sei pronto anche per la nuova stagione di Radio Kiss Kiss, per il nuovo palinsesto?
1: Certo, sempre. Bene. Tutti i giorni. Vabbè. Pippo Pelo, i mattinieri, tutti.
0: Mattinieri, Pippo Pelo, vai avanti.
1: Poi non me li ricordo.
0: No, devi salutare tutti. Cioè, gli altri colleghi si pigliano collera, come si dice dalle mie parti. E allora, va bene, Salvatore, io ti abbraccio fortissimo. Grazie e ti regalo i gadget di Radio Kiss Kiss. Baci.
1: Grazie a tutti. Grazie.
2: Se qualcuno ti dirà, lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla Bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

Ennesima novità discografica da offrirvi, ennesimo New Kiss, oggi ne ho quattro in dotazione, questo è esattamente il secondo. Si tratta del nuovo singolo di Sam Smith, una conversazione tra madre e figlio, una madre che corre in soccorso del figlio al quale hanno spezzato il cuore. L'ascoltiamo insieme, si intitola Oh Mother.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in piazza

0: Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss, kiss.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su mcdonalds.it.
4: Kiss, kiss. Hey!
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.
9: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
10: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
11: Scusa, sto facendo colazione.
12: Ci vuole Fiorentini.
4: Kiss, kiss.
13: I'ma love you like you never been loved before.
4: La musica più bella. Suona solo su Radio

il re della festa, Bruno Mars, On My Soul, qui su Radio Kiss Kiss. Scusa, una domanda, una pregunta. Ma è normale che le zanzare pungano sui vestiti, sugli abiti? Cioè, mi hanno punta, posso dire, sul sedere, attraverso il pantalone. Cioè, ho dei bubboni grossi così. Ma è normale questa cosa? Io non lo so. C'è l'aria pure condizionata accesa. Vabbè, comunque torniamo alla musica. Prima abbiamo ascoltato, mentre facevamo caccia alla bufala, abbiamo sentito Lady Gaga, e oggi ho letto una cosa su di lei che mi ha incuriosita moltissimo e che volevo riportarvi. Allora, Lady Gaga, ed è venuto a galla proprio in queste ore, fa parte del consiglio di amministrazione di una startup di biotecnologia medica, cioè una di quelle cose che tu non immagini, no? Questa startup ha appena svelato un progetto da film di fantascienza. Questi hanno creato una tecnologia che riesce a mantenere in vita frammenti di vera pelle umana in laboratorio per ben 30 giorni. Ora, se ho capito bene, di norma la pelle fuori dal corpo muore dopo pochissimi giorni. Questi invece usano i tessuti donati dopo gli interventi, che so, di chirurgia plastica, per studiare con l'intelligenza artificiale come invecchiamo, come curare le malattie, come testare nuovi prodotti per la salute. Quindi, insomma, lei sta finanziando una roba importante, seria. D'altro canto, una che si presentò agli MTV Awards con un vestito fatto interamente di carne bovina, diciamo, una fissazione scientifica per la pelle,

In arrivo per voi dal 1985 i Dead or Alive, protagonisti che conquistarono il mondo con questo brano pazzesco che è diventato poi un inno generazionale assoluto, capace di far ballare chiunque. Però a sconvolgere tutti in realtà fu il loro frontman, il compianto Pete Burns, un personaggione con la sua benda sull'occhio, i capelli cotonati, uno stile androgeno selvaggio. Pete Burns era decisamente uno che squarciava lo schermo. E dietro tutto questo talento c'è un pezzo fortissimo che ascoltiamo e che si intitola You Spin Me Round.

0: on the Like Record History Kiss del 1985 erano i Dead or Alive e la linea ora va alla nostra redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Una buona serata e bentrovati. Apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Oggi giornalista è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba.

0: Dopo aver accusato forti mal di testa e malori, Di Battista, 48 anni, compiuti lo scorso 4 agosto, si trovava sull'isola per un reportage giornalistico intitolato La polvere del mondo. Nelle ultime ore prima del ricovero era rimasto attivo sui social, aveva pubblicato un post sul conflitto in Medio Oriente. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Medio Oriente, coloni israeliani hanno nuovamente preso di mira un gruppo di palestinesi nel villaggio assediato di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Alcuni video diffusi sui social mostrano anche incendi appiccati a terreni di proprietà palestinese. L'IDF riferisce di essere intervenuto e condanna fermamente ogni forma di violenza e continua ad operare nelle zone per prevenire ulteriori scontri e ripristinare l'ordine. Le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet hanno provocato oltre 600 morti e travolto interi villaggi, superato la soglia dei 3.000 persone, il bilancio delle persone disperse. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, mentre proseguono le operazioni di soccorso. 3 italiani risultano ancora irreperibili. Si tratta di Marco Ratto, reifice ligure di Rapallo, di 50 anni, e di Luca Baracchini con la moglie Patrizia Marziale, residenti a Lugano. Torniamo in Italia, a Capo Nogara, in provincia di Venezia, funerale di Tania Terrin, la donna uccisa dall'ex compagno Dino Cheber, che poi si è tolto la vita impiccandosi. La responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni antiviolenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti, ha sottolineato Don Alberto Peron durante l'omelia. Serve una rete, aggiunto, che dobbiamo tessere insieme, una trama di relazioni positive e costruttive che esprime il senso di comunità contro la solitudine e la prepotenza. Fermata a Gragnano la figlia della 75enne morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, infatti, la donna avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio, da accertare se abbia problemi psichiatrici. Lo sport, calcio, prosegue la seconda giornata di Serie A, riflettori accesi a partire dalle 18:30 con 3 sfide in contemporanea: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. In serata alle 20:45 il posticipo dello Stadium tra Juventus e Parma. Infine MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, prendendosi la prima posizione in curva 1 e vincendo in solitaria davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, partito in pole. Quarto Acosta, quinto il leader del mondiale Martin, lo spagnolo di Aprilia, ora 29 punti di vantaggio su Bez e 33 sul campione in carica. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
1: Grazie Cristina, grazie redazione. Kiss Kiss Play Summer continua fino alle 20 di quest'ultimo sabato di agosto. Sono le 18. Con me Rita, dopo la scorpacciata Franceschini, che Paolo Franceschini, che ha fatto le ferie, i viaggi e le anche le cocomerate insieme a tutti voi e per tutto il mese di agosto. Da lunedì si riparte con la stagione 2026-27 di Radio Kiss Kiss. Tante conferme, qualche novità sorprendente, ma di questo parleremo dopo. Intanto vi porgo i saluti di Pasquale Viola, che mi segue in regia fino alle 20, appunto, dicevo, la musica più bella, e quella non vi mancherà mai. Tommaso Paradiso in arrivo.

Cosa ne sarà di noi? Se lo chiedeva Pink e se lo chiede anche oggi nel 2026, ma questo brano è uscito nel 2017, ma abbiamo sentito anche Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola, Oasis, Little by Little nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è una tensione pazzesca in queste ore nel mondo della musica, perché indovinate un po'? La colpa è sempre dei fratelli Gallagher, perché dopo i trionfi della Reunion, che insomma tutti ben conosciamo, le voci su un imminente tour degli Oasis nel 2027 sono letteralmente esplose nelle ultime ore grazie ai social, perché a lanciare la bomba ci ha pensato Liam Gallagher, che ha strigliato il fratello scrivendo appunto, credo su Twitter, anzi ex Twitter, attuale X, Noel, e annuncia questo tour, stiamo perdendo la testa, frase preceduta dalla solita da parolaccia alla Gallagher, quella che inizia con la C, finisce con la O e in mezzo c'è AZZ, no? Una provocazione bella e buona che ha fatto impazzire i fan di tutto il pianeta, convinti appunto che l'annuncio ufficiale sia imminente, questione di giorni, quindi preparate le carte di credito perché la febbre del Britpop è tornata, evidentemente più alta che mai. La musica più bella, Radio Kiss Kiss, state ascoltando Raff in arrivo, pazzi stupidi ragazzi. Prima.

0: Buon sabato con Radio Kiss Kiss, la musica più bella, e con me Rita fino alle 20 insieme a voi in via del tutto eccezionale. Poi da lunedì riprende Portami a casa Kiss Kiss tra le 19 e le 21. E c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo, ed è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1, ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP dal 3 al 6 settembre in piazza Cambiaghi. 4 serate con i protagonisti della musica più bella: Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Nicolò Filippucci, Roy Paci e tantissimi altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, quindi prenota subito su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: Chissà te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso: la colazione. La colazione. Chissà te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita. Nuova vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
2: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport.
2: Ideali per tutti, sono super buoni.
3: Kiss, kiss.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss, kiss.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

proposito di grandi ritorni, da lunedì pomeriggio la vostra dose di energia, dediche e follia pura sarà di nuovo al completo, perché dalle 14 alle 16 si riaccenderanno i microfoni di Dedichis insieme ai nostri Marco e Raff. Quindi preparatevi a ridere con i loro rap improvvisati e soprattutto a mandare i vostri messaggi in diretta e anche a rimettere alla prova il vostro intuito con il gioco della Password, gioco che facciamo ora per il puro gusto di fare il gioco della password una volta nella vita. Allora vi do due indizi: l'indizio per la parola segreta, l'indizio per il numero segreto, ok? L'indizio per la parola segreta è questo: contenitore di sogni e di stress. In questi giorni c'è chi la svuota e chi la riempie, ha una maniglia, viaggia spesso ma non ha le gambe. Cioè, più facile di così, vabbè. Indizio per il numero segreto. Sono gli anni che compie la saga cinematografica di Harry Potter proprio in questi giorni, però sono anche i milioni di italiani che in questo preciso weekend si sono messi in viaggio sulle autostrade per il controesodo. Insomma, posso dare un aiutino? Il quarto di secolo, troppo? Ho aiutato troppo, va bene. Via ai vocali 347 490 0042, sblocchiamo anche Dedichis, così da lunedì Marco e Raff potranno finalmente tornare in diretta. Vi aspetto!

0: È pazzesco, mi dicono che non ci sono precedenti nella storia di Radio Kiss Kiss. Avete indovinato tutti la password per sbloccare Daddy Kiss, mi sa che l'ho fatta troppo facile. Comunque, il più veloce è stato lui, Roberto. Ciao Roberto, benvenuto su Kiss Kiss.
1: Pronto, ciao.
0: Ciao Roberto, benvenuto su Kiss Kiss.
1: Sono qua col telefono che ho un po' di problemi.
0: Hai la voce e l'accento di Paolo Franceschini. Sei Paolo Franceschini?
1: No, sono Roberto da Ravenna, ma sono qua col telefono che mi fa impazzire.
0: Ah, sei Roberto di Ravenna e non sei neanche parente di Franceschini, perché chi mai dichiarerebbe così a cuor leggero di essere parente di Franceschini? Vabbè. Allora, caro Roberto, qual è la password di Daddy Kiss?
1: Valigia 25.
0: You win! Sei stato bravissimo, quindi grazie Roberto, grazie tantissimo. Hai detto Ravenna, quindi l'estate è ancora a pieno regime da quelle parti. È stata una bella estate per te?
1: Bellissima estate, torno adesso dal mare, vado a fare una corsetta. Il piacere sentirti, non vedo l'ora di sentirti da lunedì con Portami a Casa Kiss Kiss.
0: Ti adoro Roberto, grazie. Intanto abbiamo sbloccato un attimo Marco e Raff, quindi ricordiamo che da lunedì, appunto tra le 14 e le 16, riparte anche Daddy Kiss con i nostri Marco e Raff. Un abbraccione, ciao Roberto, alla prossima,
1: ciao,
0: presto,
1: grazie mille,
0: a lunedì,
1: ciao.

In tutto questo ho dimenticato di dire a Roberto che ha vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. Allora, il nuovo singolo di Julie, quello che stiamo per ascoltare, ultimo estratto dal suo album Solito Cinema, questo è il titolo, un album ricco di collaborazioni, e infatti in questa canzone c'è anche Bresh. E allora ascoltiamoli, New Kiss, Julie e Bresh con Serenamente.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Olivia Rodrigo qui su Radio Kiss Kiss. Ora, 15 artiste, tra cui pilastri della musica come Stevie Nicks, come Chappell Roan, in questo preciso momento, mentre noi ascoltiamo insieme la musica su Radio Kiss Kiss, stanno calcando i palchi di ben due, anzi di un festival straordinario in California. Questo festival si chiama Daisy Chain Fields e l'ha voluto, l'ha creato e acceso quella forza della natura che è appunto Olivia Rodrigo. E la notizia, diciamo, che rende unico questo evento, questo festival, è che tutte queste immense artiste stanno suonando in modo totalmente gratuito, senza prendere un solo dollaro di cachet, e quindi il festival, questo ha permesso al festival di donare il 100% dei ricavi che andranno a sostenere e proteggere donne e ragazze in tutto il mondo, donne e ragazze ovviamente in situazioni di difficoltà eccetera, attraverso associazioni no profit. Ecco, quando si dice che la musica pop è solamente una macchina commerciale superficiale, ricordiamoci di questa serata appunto voluta da Olivia Rodrigo. Abbiamo un history kiss in arrivo, una delle mie canzoni preferite proprio in assoluto della storia, perché io amo l'acid jazz, ma ve la faccio sentire tra poco. Faremo questo salto indietro nel tempo dopo aver accolto anche Eddie.

History Kiss in arrivo, per caso? Sì! Allora, se c'è un genere musicale che è capace di rimettermi in pace con il mondo e farmi muovere proprio a tempo, quello è l'acid jazz. E qui entriamo nell'eccellenza assoluta, perché nel 1992 questo collettivo chiamato Incognito prendeva un capolavoro di Stevie Wonder e lo trasformava in una bomba di ritmo, di eleganza, di sezioni di fiati irresistibile. La voce pazzesca è quella di

di Samurai J, ci salutiamo e anche con il cuore pieno di gioia per aver incontrato tantissimi amici, tantissimi ascoltatori di Radio Kiskissa, il palco pieno di energia che è ancora in essere qui da Piazza della Libertà, dove domani torniamo a raccontarvi tutto, grazie a Roberta che ha assistito alla regia in esterna, Pasquale Viola dallo studio centrale, Pippo Pelo sul palco in questo momento, i grandi artisti della musica più bella, Le Hall con Celebrity Skin dal 1998 e da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss, a tutti, a domani.

0: Baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio.